0: certo modo.
1: Quello che è successo a me, quello che ho visto, quello che mi hanno raccontato i genitori, in parte anche me, che non hanno sofferto quando sono passati oltre, mai, nessuno di loro. Ma posso dirti che chi è molto in basso, chi è all'inizio delle tue vite per bene, e ha più compiti, più crudi, più crudenti, poi muore, in quel momento soffre